0: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
1: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
2: Sì, vi è giusto esattamente quello che mi ha avvisato.
1: In particolare saluto i membri del Comitato di Coordinamento della Commissione Mista Internazionale per il Dialogo Teologico tra la Chiesa Cattolica e le Chiese Ortodosse Orientali, presenti a Roma per il loro incontro di studio e programmazione. Ed auspico che si possa continuare la strada iniziata più di 20 anni fa. Saluto poi i fedeli dell'Arcidiocesi di Otranto.
2: Io non anche sento
1: l'Arcivescovo Otranto
2: e il Casma di Ahiveit, Francesco Neri e Ercecca.
1: Di San Giuseppe Moscati.
2: Vabbè, Moscati, Sant' Josef.
1: Santa Maria Assunta e Sarconi.
2: Assunta e Santa Maria Sarconi Bol. Il Casetto dei Badi a Cusoscegai.
1: Trasmissione dell'esercito italiano. E la capitaneria di porto di San Benedetto del Tronto.
2: Tu senti un po' la basola sfocereg.
1: Monsignore Giampiero.
2: Pesradina Cotonait o San Benedetto del Tronto, chi che tu i capitan Shaga. Giampiero Palmieri Irsecca. Gondolata in vegu.
1: Grazie per la vostra presenza.
2: Fiat allo cosa bete che si più casa su questo. Questo non viene lì, te che ti rato quella mincia la via e tocca. Non senti le cose andi qua e chiere,
1: col mindi che vedete che siete scheresti e che te le zecce i gel,
2: e i te meg azokat a különféle hivatásokat, és élethelyzeteket, amelyeket a gondviselés mindegyikötök számára tartokat, mindnyájatokra áldásomat adom, most pedig a mi atyánk eléneklése után jön az pápa jár.